0: Više nismo novi, sad smo najbolji. El Radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: želiš da se opustiš. El Radio na 97.4.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.